0: vincere, vincere. Non mi avevi aiutato via. Ma che via.
1: Cuequita son para la reina del rodeo y los ganadores del Champion, pues.
2: ¡Y pa' usted!